indoda yomphongolo kuyizwi lomzansi. Indoda yomphongolo kuyizwi lomzansi.